0: Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra,
1: Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra,
0: Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra,
2: Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra, Hydra,
0: Jetstream 426, return via star 2, 1, 1, 1, 1.
3: Jetstream 426, return via star 2, 1, 1, 1, 1. Jetstream 426, return via star 2, 1, 1, 1, 1.